0: Aerri, vedi l'uva mattano?
1: Vede, però i salam.
0: Cos'è? La preco come non pagare in con Germany? All'uva gagolico?
1: Madalilang yan. Umanap ka pa ng isa para pito-pito?